0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita, però mi piace di più.
3: Gracias por siempre estar ahí.
4: Okay.
3: Me haces tanto bien.